spettro maldestro, che si sveglia ogni giorno un po' prima di te. È un fragore distante fra i lampioni ciechi di questa città.

Sei. Una guerra senza odio, senza nemici, senza rancori. Tra il dubbio dei vinti e quello dei vincitori.